0: do sabba do da day, loop bum da boo da day, so bon sabba ba ba ba.
1: Habba do dee!
0: Will a reap ba naza?
1: Ebba da ba da!
0: Will a la ba zini?
1: Waddle a butt, woodle a butt,
0: steeple a la booty!
1: Hoo hoo!